tabeng avinka no hozom tadi Geoffrey Avitus guhi no dai dogo minoko video tokau da jam ka vahu himango pada 4 minit da nong sebab no di dai pogo no tokau timpu da tokau dai ko saimban do bos kada zan di titip nai ko ma menep ko no po ma via vi no di ma kuang hobi do 6 po minit tokau dai da ko saimban do bos kada zan sumusut miampai di DJ Koni miampai di ti ko saimban do bos sina timpun mantada jam ko si jam tenek hisan ku Jesus do hozo tovi mantak da ko saimban do bos kada zan do suab di ti hozo mantadi Steven Masil pengko zo sumanganu diau mantana dino dari tipe di kisah mo ko saimban do bos kada zan ko piso mo bagu to ko do suvai timpu it suvai ko saimban mantana dino dai no ko pengavena namot tabi pibabasan mantada go DJ Pete bye bye.

san no his ginavo no kongo do hozo pihi dia zudi babai no dikia tapi nai pinio puvan do Helen Young hozo di Father Michael John Modoit pinio puvan mokuni hozo do nuno po di Michael Modoit ka miampai di moinim losio kibariti hozo pihi masa do Facebook tapi nai kongo avi manta di Lisina Gindayok mokyuni hozo anuna po hozo di Regina Jacob Tokyo ba kinongo iti hangad kudi apa